a porta di amore che mi dà tutto al fuori di serenità. E poi mi va proprio perché non c'è continuità. E giorno appena che sei via da qua, penso con chi sei.